0: Lo que estamos escuchando en Invasores del Espacio es a Latin Lover haciendo Laser Light. Lo que llega ahora es Francesco Napoli haciendo Symphony.
1: Non so dirti quel che sento e non so scrivere ciò che penso, ma posso regalarti questa mia sinfonia d'amore, My Symphony of Love.